0: A whai alo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes e te si lafia e le nofuanga I aveanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
1: O fia tu fakta si ona nonga tupe umma. Ai asa tupe se whaipaiponga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e lea se tutonia lato perkas. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga I ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia I inga wha pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O e tau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga I sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga Pasifika, mo la tau fale aonga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
3: Mo tupe wha mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pe a whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni whaewe ai. O loo hawa nofo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account ma wha mali ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te unga tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no nonga tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Pacific Easy, Olapa Anga Motupe Fabo Boli Samoa.
4: Red Radio.

tupu tausanga, taluona, tau avele tofi pātele o le fionga, ya Father Michael Enderman. Tele outou, e alu le aso o lisi outou swafa, ma lau matolo lau outou swafa, ta ma matua ma lolo, ma mea tanielu. Filemoni tu nga mala, oka oka le to tele o ilatou, ta ma matua fa ma lua peteru, de ua tea siyo, isi ua fai lagi le folonga. Ya ma uto umale mamalu le ofinga luenga lo fa fonga fonga mai ne ipa u ya tau ai le le tawa fa ifa pena Reverend Larry Tole for la vera tu pa ai mai se uto uma o lo yai to tonu ole maftanga afai fe au sa moa so o fatasi ya ukilani ne Reverend Lucky Slade wa fai langi le folanga. Pastor Buawai Mika, le mfai o nangalo foi, nea foi, titai. I may say, le sunga ya Reverend Alessandra fui maono malifaltua. Ya eti fui maono. Anti, wafta yatu, ya te ulu o mama, fautuanga le lei le tele o tausanga. Ia vapena fo'i le suga ya Pastor Louis Bonifacio, Pastor Anne Bonifacio. O i latou uma e ulufale mai i le maota nei. Sauniga alotu, sauniga faafetai, e molimoli le tō faapaia a le atua. E lē faagaloina outou uma lava. All the pastors, the reverends that we have crossed paths somehow, somewhere, sometime along this journey, I want to thank you for your kindness, and I want to thank you so much for your blessings and well wishes and thinking of me and blessing me with your presence as well. Edwin Puni, Matamua Lapa, Awelua New Sila, Toa Tele Otong, Le Sunga Yasua, Banga Na, Ne Mia, Polf Telenga Yalea Chungi, Le Tato Nu Uingatei, Oli, in West Auckland, Avondale, Toa Tele Otong. Ya, Fangata Mai Ise Fam Telanga. Awa le toi fata tu waso ya sungu fuwa sulua sululu fasulu solo tuwa ili nama ya siyo olaba ina tatu utau mavai ili alofa mleanga le leyo le tua ili amba yasu awle ta uo ulo utau silifia ina ne imanatu le atunu ua utu ua faapo we vanga le tatu maftanga pe au te sola fo ifai o le po Ai le lei le tāpina pena atua i lava whapea, au ua outou silifia. Ina ne i whaafua sei, ona o sai stepi le vālea. Ona whapea leo le atunu. E, ka ingo ingo, e, ka i puaafu lea mio lea di, ina kua kua lunga saele maalu loa, ai le se i fai maise tala. Au, alofa tele mau outou, tamam tinama atua, tinama atua ya tapuitea male tamaya, sofa to yali ya malfanau na itakapula au mo ave malfaltu ya au ona Hans Webster male ainga tatu ainga inu umamau ya tatu ainga inu umamau ai mesu tatu ainga totele isamo Lo ainga, I pule ono I salafai. Lo ainga I tū mua atoa. Lo ainga I le vaa o fonti. Ma lo ainga pele, I le fale manono ma le ainga I le tai.
Tato wainga tuile manua. After yat. Ya maso o se. Tafalava lalangi. Olo onof te talu matapu wa imayai le tootele. Au te matua langona le lei. Le mafanafana. Ma le pai mai o au tau talu sanga. Le alafo le nae alayo na faa malu si au. Au te tapena masue sue le mafau fau. Ena ia le lei. Ma mala malama le lei. Ya tatu mata upu. Awa ese ale me pisa pisa o ile pale mene. Male mea etalano yaili atawa savea. Ina ia faa manino ma faa mala malama ya te oe. Faa pula pula vaenga ese ese. Ore tala lea male nganga faa lualu. A faifo I wa esila sila wa sa ile atawa. Ea pa ole le tau tamali ipo yo se tala mase, winga mase ambio. Olo ina le titi faitama o Samoa. E te ita a e te vave alofa. O e fo yo le matua moe po. E masandi e ala po, e ala usu, e ala seu. E fa tonu fo lau. Nui te leo tate wainga. Ya fa perfo le tapenatu o le upfolfola ale ofinga luenga ile aswantae o mbese fo yo tatu ainga ilunga ole apifolinga Facebook page maletatu YouTube channel please share our program la tatu o tale pesilia ole fasia I mafo fonga le pesena tu sia lo utina ai usuele atawa sevia. Le pese lava lea lea ua faima au tū o le tātou e te tala I le tāno awa. I le lua se fulu ma le ono o tausanga ua tuanai. Whafunga o le ātātou mā vai ai. I le pese lea alo utina ua fai ilangi le fōlaunga ai mana tua pēa o ia. Ina ua uma o na tusi le pese fai mai siau tamma. Le atawa, savea, tangwe pu ele pese lea matu utu tonu o sau recording e mana tua ai ia. Ya, yeah. Lea upe pese I foi lea tunu, ma mana tua I lava si o matu utina. Luia tele Samoa, tatu tau mawai le pese le atawa savea, sa masani o le tala ai le tano awa I tausanga uma, ma aso tona I uma, mo le lua se fulu mon tupu tausanga ua tuanai. Alofa tele mo oe, soifua ma ia manuia.